0: Ambora, anaba. Caprici nella barra di banana. Ora,
1: Pedro. Ancora mi canga.
2: Ancora mi canga, non me la sala. Uno, aprite tutti i pigli d'ora. Aprite la banana.